0: Dobar dan. Temperatura u gradu je 23 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.